0: Type film che mamma chiede alla rosa di Kenneth Ferrari fu NIT 7 Bay. O era combinazione Ednet Calmoduare il Ferrari anche il McDuardino.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Uwe, come sta per il moto, nebdono Orbulane et Mimta nel competizione, si sta per l'ucciata dal classifica Tana. L'ictar persona, l'irnascilo gli risponde, mi sto si è Taibina. Settina, seconda bis, Anna Lil Alec Trapani. L'irnascilo gli risponde, total. Da Klettash, il mi sto si è Mottaieb. Inti, taħseb li għandek general knowledge vera tajjeb li jina xillek t-respondi aktar mistoqsi tajbin ina għad ma ġejmi trenu għan kawajn għada fil-ħodu għad day breakfast eżatti tintisma il-cute message batinna fuq 99-000-897 il-kelma Monza umbat nisperaw li il-team serkuna t-ċempelli lek u kollok t-respondi dawn il-mistoqsi. Good luck bira, il-ċans tijak jirġej ritorna għada fil-ħodu ovvjament kollu grazzi għal-ħafna sponsor sana Wayserv, Burger King, Solpedin Ena Molta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anka Medirect. Palmatlek, etno orbu lejla tarpti. Importanti li segwihom għada fil-ħodu.
2: Powered by Wayserv, Domino's, Logo Graphics and Solpedin. For full terms, see bay.com.mt. Bay.